primi sani, di mentre che si luta. Come olvidarte nesta guerra, cafetín de Buenos Aires.